tu, insi se ti va, nel letto è forte tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu